La musichetta di Los Camis del Peire comenzò a suonare, ciò che vuol dire che siamo presti a camminare insieme e amico Peire come guido. Alain è felice di vous accompagnare, a disasplà a tutti, a disasplà a Sébastien, toujours présent, même on se disparaisse.

0: Sono arrivato alla pagina sportiva. A me la dernière journée della fase regolare del campionato top 14 di rugby a 15 e la sensazione che l'Olivier nous venga di Bordeaux, l'équipe locale, tu scopri campione d'Europa, che giocava la due dernière finale che perde contro Toulouse del campionato di Francia, si fa che elimina della qualificazione 17 passate per l'équipe de Clermont, una tombata del mejan de l'ouverture Plummer alla 78 minuto, condenec l'équipe Bordalenco che fu eliminato, perde 31-34 contro Clermont, allora che menavo 24-14, sembra plat che hanno pagato gli efforti che hanno fatto a me l'equipo di Francia, e un fin di gioia che sono selezionati, e anche la vittoria in Coupe d'Europa, che hanno dovuto, in Coupe des Champions, che hanno dovuto giocare un po' più di partite che gli altri, e dunque è una grossa sorpresa. Per quanto a l'equipo dell'Estadio di Toulouse, già qualificato come premier, fa che un burlion de partito veramente un cop de mai fugero un paio bricco soddisfacente faccio all'equipo del Racing e perderon 31-20 solide l'equipo toulousain che ero forse rimaneggiato per questo partito, mancavo giugaires, ma allora darò sembra che un cap un po' che è in aire e che beleu lo fight d'aver agut pendendo il campionato un fin d'avanzo sugli altri lo ha fight sorti da si questo campionato e che spera che il 19 di giugno per la miege finale che affronteranno il 26 del rescontro tra Pau e il Racing che avranno ritrovato a questo gnac, a questa motivazione per partecipare a un altro finale, ben remplace che si passerà di Toulbiais.
1: Ben remplace.
0: Cal segnalà che l'equipo bretone de Vano torna di mes l'élite del rugby a 15 francese e gagna la finale contro l'equipo di Provence 18-14. Fu che un pulito bras de fer entre a queste due equipe del campionato di Pro Dedus e l'equipo di Provence avrà in caro un escasenso di Puggia di mes l'élite del rugby francese e affronta l'equipo catalano di Perpignan che è il barragista a queste 17 a 6 ore di vespre, ma a Ais de Provence la partita si giocherà. Beirense Perpignan si mantendrà di mes l'élite o se Ais de Provence pavendrà a Puggia di mes a questo élite all'issuto da questo rescontro che si annuncia plà appassionante. A me vedevo di un costato la canziera dell'equipo di Ais de Provence che ben di giocare in un partito tan duro contro l'equipo bretone di Vano. Beirense avranno recuperato
1: Perpignan e Ais, mais bon,
0: de Toulbiais sarà un rescontro entre Occitan, enfin, Provence e Català. Continuiamo di parlare e abbiamo di nominare al campionato femminile di rugby a 15 Calbena Struga l'equipo di Samsung Plesi di Leso che è un po' più lento che Muret entre Muret e Carbono che si è squalificato per la finale di Federal 1 e affronterà l'equipo Lanusquette di Peyro Rado che per quanto è eliminato l'equipo di Annonay, l'equipe di San Supplese di Leso eliminè l'equipe girondino di Flouirac e a cui si giugè di messo gli arresti di gioco 32-30 marcheranno alla 83 minuti
1: della partita
0: ero urro di Simpausa e cal Berta di Romain ben assoluta l'equipo di San Supplese di Leso. Del costato del rugby femminile dunque segnalem che l'estate di Toulouse pugec pass acaba la prima place del momento che faget kit a 27 contro l'equipo di Romagna Clermont che assicura sa prima place a me un punto d'avance sull'equipo toulousenco, so che fa che per la miege finale che si banaran dus 19 e de giunta B, l'équipe de Romagnac Clermont recevra le 4e l'équipe de Blagnac qui est ici ou à Toulouse, et l'équipe de l'Estadi Toulousain recevra le 13e, Valentadis, l'équipe de Bordeaux. Ici, vous avez pu espérer une finale entre Toulouse et Blagnac, mais l'adversaire de Romagna, qui a battu la phase régulière à première place, semble un adversaire fort dur pour l'équipe de Blagnac, mentre que pu espérer que l'Estadi Toulousain, la féminine de l'Estadi Toulousain, parviendra à gagnant à questo billet pour jouer la finale face au Albenseil de l'autre partido.

Io lindo, dove rase, qui non me vede scene già, caro sereno, come rase, ove pochi lo suona, ove pochi lo suona, lo so priere, lo centrale, ma pa pochi dire su no, ma che chiude, leva lo palo, per tirare su un cordofo, per tirare su un cordofo. E chi ne è d'accordo, si suonase, dice un po' mancherona.

0: Deixem nous David Bowie avec une cubillade pour nous parler des Marjane Satrapi, notre ami spécialiste du cinéma, Olivier Martin. Adieu, Olivier.
1: Adieu.
0: Eh bien, Marjane Satrapi est une surprise. Hein. Vertadièrement, c'est mort à 56 ans, à questo fenno, et semble plat, selon son entourage, que c'est tristesse que c'est mort.
1: Beh, qualcuno che aveva tutta la sua famiglia in Iran e che regretava questo paese, chi tome sia in Francia a fare dei, forse buone cause, ma gli ero triste di jamais entrare in un paese, ne ha dei mondi comunque che hanno passato tutto il scar della vita a chi e che sembra che la perspective de tourner dans un pays semble le plat l'encore parce que le régime que ça a été un esforço plat installé malgré la guerre semble pas que est-ce que c'est des malastres ou d'astres des camusa.
0: Cal dire que c'est Mourigec promu qui fa un an c'est Mourigec son nom che si dice io che ero un produttore di cinema, un scenarista tabè, Mathias Ripa, e l'artista stesso dell'aperto da quest'uomo che rappresentava per lui tutto la vita, a ciò che dice, l'amore di sua vita, ma è che a questo fenno ero nascuto alla debito della anni 70, pendendo il regime del Shah, e poi a Nawans, qu'on n'est qu'un autre régime, le régime théocratique de l'Ayatollah Khomeini. Et bien, c'est-à-dire, Romain, me semble que sorti d'Iran à Kappa, la Zanado 90, à Perakiu, sa famille s'installèrent.
1: La première faguette sa justice, sa étude, tout sous l'être, à Vienne, comme figlio Alpa. Parlava francese, ma apprendi l'allemagne a Vienna. E comunicava sui primi mesi, perché ero tutto sul letto. E una prima si è installata in Francia, fa venire la mia famiglia. Ma so che ero remirabile, perché ero una dessinatrice, una animatrice, perché faceva un film d'animazione.
0: E a questo film, Persepolis, che faceva scoprire al popolo francese la complessità della società iraniana. Da questo momento la difficoltà e soprattutto la difficoltà per la giovenza di vivere in un paese teocratico come era ben gut Iran in questo momento.
1: E speravo nel 79 una rivoluzione progressista e poi teocrazia, una dittatura teocratica malheureusement.
0: E a questo bando disegnato Persepolis fu adattato al cinema ma ben sans parono e ottengo che lo premi della de giurata mi sembra pla a Cannes
1: en 2007 premi
0: e tu César també
1: ero forse qualità douce
0: ero Roberta Diarmen su un obro de Murek marcato per l'istoria e la cultura iraniana.
1: Beh, il y a dei mondi comunque che sono considerati nell'istoria del cinema come la persona di un solo film. E beh, che quel film va un po' amagato tutta la creazione, ma è un film importante perché è troppo là. Che...
0: De tutto sabido, mi sembra là che è stato ingaggiato contro il regime di Teheran. Abbiamo sostenuto le mouvement Fenno Bido Libertat après la mort de la Juventus Mahsa Amini et en 2024 abbiamo coordonnato un ouvrage collectif qui portava questi titoli et en 2025 à questa coppa in Francia abbiamo refusato la Légion d'Honneur promu de dénoncer les ambiguïtats che tenia la politica francese a me Iran. Ah, Roberta Di Arumen un caratteri, che se fanno?
1: Beh, è scoraggioso, perché il n'y a pas grand monde qui a refusé la Légion d'honneur de nous. Credo che Ario pa aggiusta forse causa son prestigi personale, ma è sperta che la Francia fuggette toujours ambigua a me Iran, come d'ailleurs gli Stati Uniti hanno puntanato, è sperta che ero che l'enrichissement e la filiera nucleare dell'Iran si fa grazie a Francia perché del tendenza Avion une bastite, un programme de création de plutonium à mes France. Et après, puis une campagne d'attentat, l'Iran obtenait de récupérer quel plutonium. Et à quel plutonium est-ce nécessité pour faire une bombe. Donc, c'est évident que l'attitude de France, mais malheur, c'est que la France faisait avec à quoi mis Israël. Et donc, il y a force ambiguïté de la politique de France au Moyen-Orient.
0: Il y a eu deux stages qui se trappaient d'une ambassade de France en aquel moment. Donc, il y a eu une crainte pour Elis, le dus qui est un état de se libérer, pas pour
1: qu'est-ce qui se passe? Les Américains n'avaient jamais été des personnes embarrassées.
0: Et vous préparez de discuter comme per malastre à questo fin, si mourriez de tristesse ou de la perte de son espouse. Vous préparez de discuter Jean Ferrat, du tirage d'un poème de Louis Aragon, Que serais-je sans toi? Musique.
1: Coucou.

E a dicias a tutti, è un piacere di nostra parte per un uro, Gairebe, e tutto a coppia per così fosse pulito musico, forse musico classico, per seguire. A talaway, sono invitato Giuseppe Verdi, Mozart, un compositore spagnolo Enrique Granados, Mestabe Bach, Carles Gounod, Emmanuel Chabrier, Jordi Bizet e Joseph Haydn. Allora, siamo partiti con la marcia trionfale dell'opera Aida di Giuseppe Verdi, interpretato per la musicienne e l'oscure della radio biennese, dirigito per Roberto Anduccio.

Le Requiem de Mozart, lo ricordare. Bach a lo grande Johann Sebastian Bach, ambe una fantasia in sol maggiore interpretato all'orgo per Otto Winter.

0: Comtesse de la Garonne. Bernard Berger, Lou Bernard Kuntaire.
1: Mama, balio mi 50 francs, remenavo lo peirot. E la mamma, lo 50 francs, lo sbuglio pas balia. Lo sbuglio pas balia per mai di un'ora su. La monedo ero pas del resto di l'ustal, che lo paire ero al caumace, e che ero ensagiavo de fabuli lulo e non ha trabagliato in qualche sustal se sburgeses. Li abbiò già balial d'argent de poche lo mes passat, e per socchero da quel lo peirot ero castigat. Tiro te, li abbion dit alle scolo, che tu un paire se bando e che tamai rebuido lo pote crambos del burgeses. Abbio bulguta duba l'uno della famiglia e s'ero gettat la zarpius de foro sul malapres che l'abbio intulentat. Quand lo mestre era arrivat per lo de separa, lo snase stagnabon, lo suel se negresicion e sul front de bugnos creison. E mai lo peirot abbio estrifat lo bludo de l'autre drolle. Mas musu mai insulentat en saget de protesta quand lo mestre lo trigo set in classo. Accorai, lo peirot fuget castigat e la mai redeget beni all'escolo. E mai dell'escorno de sentendre dise che abbio mal insegnato lo siu drolle, li calget paga lo bludo. Seras castigal, diget al peirot en turna all'ustal. Che vuol dire a cui se battere come dei cucchi di arz? Ma mamma mi abbia insolentato. Lucio Plei de Giomen fu arrestato per un carpagna. Mamma.